Cazzo copitai! O schiedi o copitai, chi bovaio e solai, chi bovaio e docilus buon morai. O schiedi o copitai, chi bovaio e solai, chi bovaio e docilus buon morai.

ciolinavo. Ner te volto so simperi somburi sei passoi, io assoi, loti loti lom, ne sciargoli li in ovoida hembamum ciolinavo.

facilmente troppo vos, e copiare io presto poco vos, per le cui tabono, atto di se spano, tagliare io per rugia me ciò da udera. Dalam salta si vem, reit vergüdik piheg, vegudi vágyom a szerelemre. Otthon jó vasárnap,